0: Ebbe, egli è un affare.
1: Se vuole il giorno.
0: Ma sta ben, estate.
1: Amor, dunque non ti io, vigor bel patto.

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma.
0: Che vuol dir ciò?
1: Va

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Sania,
1: una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla, forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

Se la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omiliore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.